Domina chebe wuli kata voyasi la. Yola. Musa ya fa kanunyo he. Astra ajarabin. Garisi galen udina. Dien kono bala. Chesi ginto kapo voyasi la kana musa. Hau ma kumbenka mene.